0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale! Scelta geniale!

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta
5: prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Attivisti umiliati da Begvir, Mattarella, un trattamento incivile, un livello infimo di un ministro. Il ministro israeliano posta una foto con gli attivisti ammanettati in ginocchio, li derite. Un errore, dice Netanyahu, per Meloni, la pretesa delle scuse. Tajani convoca l'ambasciatore Peled. Andiamo alle Maldive, la soddisfazione composta di aver portato a termine con successo la missione, che non era di salvataggio vite ma di recupero corpi, e dunque il primo pensiero è rivolto alle famiglie delle vittime che potranno riavere le salme dei propri cari rimasti intrappolati da giovedì scorso nella grotta di Dekunu Kandu ad oltre 60 metri di profondità alle Maldive. Il motivo per cui abbiamo risposto alla richiesta di aiuto, ha detto dopo l'immersione Sami Pakkanen, il caposquadra del team finlandese intervenuto, è stato il desiderio di offrire supporto in questa situazione così dolorosa. Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i sebacui dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Non è stata semplice l'operazione, ma è stata attentamente pianificata e portata avanti. E le ricerche hanno comunque portato alla base i corpi degli italiani che si trovavano tutti insieme nella grotta. Voltiamo ora pagina, torniamo in Italia. Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5.51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto, tanta paura, ma per il momento non si segnalano danni importanti. Il meteo, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio, così le previsioni degli esperti sul weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi pare un'estate anticipata, con un weekend con punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. In arrivo da oggi un clima estivo in tutta Italia con temperature elevate. Entro il fine settimana, secondo le previsioni, in pianura l'ondata di calore si tradurrà in una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo. Torniamo all'estero. La Cina sta bloccando la visita del massimo responsabile politico del Pentagono allo scopo di aumentare il pressing su Donald Trump perché blocchi la vendita del pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan. Il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei colloqui, ha scritto: Elbridge Colby, il numero 3 del Dipartimento della Difesa, di cui è sottosegretario per le politiche, ha discusso con funzionari cinesi l'ipotesi di visita a Pechino nel corso dell'estate. Tuttavia, le autorità mandarine hanno chiarito di non poter autorizzare la visita finché Trump non avrà deciso come procedere con le armi a Taipei. Il quotidiano della City ha riferito a febbraio che l'amministrazione americana aveva predisposto il pacchetto di armi dopo aver annunciato a dicembre una vendita di una tranche, di un'altra tranche record da 11,1 miliardi di dollari. Pechino ha reagito con veemenza alla mossa americana, annullando un precedente ciclo di negoziati con Colby sulla sua visita in Cina. Interpellato sulla questione, Trump ha risposto mercoledì che avrebbe avuto un colloquio anche con il presidente Taiwan, William Lai. Il tycoon aveva parlato con l'allora presidente dell'isola Tsai Ing-wen nel 2016, quando era presidente eletto. Nessun presidente americano ha avuto colloqui con un leader taiwanese da quando nel 1979 Washington ha trasferito il proprio riconoscimento diplomatico della Cina da Taipei a Pechino. E per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati tra Balocco e Santhià in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruer in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che oggi, giovedì 21 maggio, è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorrerà quindi la provincia di Alessandria, passando per Molare e Ovada, terminando a Novi Ligure verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Fottiglia, attivisti legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso. L'ira di Mattarella e del governo, violazione dei diritti. Mattarella e del governo, violazione dei diritti. Israele ha superato la linea rossa. Cina, Russia, Putin torna a Mosca a mani vuote.

0: faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Stefano Boeri. Apriamo con la politica. Per l'Italia questa volta Israele ha superato la linea rossa. Le immagini degli attivisti della Global Summit Frutilla legati con le mani dietro la schiena, bendati in ginocchio mentre vengono irrisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod, scatenano la reazione durissima del Quirinale del governo, con la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano per esprimere l'indignazione e chiedere chiarimenti formali. Il presidente Sergio Mattarella stigmatizza quello che definisce un trattamento incivile a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo. Ci spostiamo agli esteri. Vladimir Putin torna a Mosca da Pechino a mani vuote. L'obiettivo più importante del leader russo nella sua missione in Cina, la 25esima per il 40esimo incontro con Xi Jinping dal 2012, non è stato raggiunto. La costruzione del gasdotto Forza della Siberia 2, che ha sulla carta una portata di 50 miliardi di metri cubi di gas dai giacimenti della penisola di Yamal, che prima della guerra rifornivano i paesi, rimane sospesa. La cronaca: una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a una profondità di 3 km è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell'area dei Campi Flegrei. L'evento bradisismico è stato avvertito con forza in diversi quartieri di Napoli, ma anche nell'area orientale della città, sino ad Aversa. In molte zone le persone si sono riversate in strada. Economia: cos'è la previdenza complementare? Quali sono le norme che la regolano e come si accede? A queste domande e molte altre risponde il portale della previdenza complementare realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e MEFOP online da oggi per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo. In un mondo in continuo cambiamento, il portale raccoglie contenuti chiari, interattivi e sempre aggiornati, video e guide pratiche per scegliere in modo libero, consapevole e informato come pianificare la propria pensione integrativa. Chiudiamo con lo sport. Il terzo fine settimana con gara sprint attende il team e i piloti della Formula 1 in Canada, dove si disputa il quinto appuntamento della stagione. È la prima volta che a Montreal si corre la gara breve. Quest'anno il Circus affronterà il circuito semipermanente lungo il fiume San Lorenzo, con qualche settimana di anticipo rispetto alla data che occupa in genere nel calendario del mondiale. In Giappone, a Miami, è sbocciato il talento di Andrea Kimi Antonelli, autore di una doppietta che ha colto di sorpresa un po' tutti, tranne Toto Wolff, il suo mentore in Mercedes. Il bolognese guida la classifica piloti con 100 punti, seguito a 80 dal compagno di team George Russell. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Frejus. Ci spostiamo sul raccordo di Falchera per traffico intenso, si rallenta l'uscita di Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Per questo breve appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco di nuovo in onda con una nuova edizione della nostra appuntamento informativo in primo piano, lo scontro diplomatico totale tra Italia e Israele, e poi negli Stati Uniti, dove il Dipartimento del Tesoro americano ha revocato le sanzioni contro Francesca Albanese. Andremo anche a Washington, o meglio rimarremo a Washington, per raccontarvi dell'alta tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sulla gestione della crisi in Medio Oriente, e poi la cronaca interna, parleremo di un tragico incidente nella notte a Milano. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostrano gli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e messi alla gogna in stato di fermo, hanno scatenato l'ira dei vertici dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato duramente il gesto, definendolo infimo e parlando di un trattamento incivile verso persone fermate illegalmente. Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che considerano superata la linea rossa e pretendono scuse ufficiali. L'ambasciatore israeliano a Roma è stato convocato d'urgenza, una decisione presa anche da Francia e Spagna. Mentre forti proteste arrivano da Unione Europea e Stati Uniti, lo stesso premier Netanyahu ha criticato Ben-Gvir, ammettendo l'errore. Intanto gli attivisti, attesi a breve in Italia, denunciano abusi e molestie e le opposizioni chiedono a gran voce sanzioni contro Tel Aviv. Voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro americano ha revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, era stata inserita nella lista nera statale, subendo il blocco globale di carte di credito e transazioni bancarie dopo le sue dure critiche a Israele. La revoca immediata è scattata in seguito all'ingiunzione preliminare emessa dal giudice distrettuale Rishon Leon, che ha accolto il ricorso della funzionaria. Restiamo a Washington, alta attenzione

Dal Pentagono arriva intanto la conferma del taglio delle brigate americane in Europa, che scendono da 4 a 3, una mossa che il segretario della NATO Mark Rutte ha commentato spiegando che era ampiamente attesa. E ora la cronaca interna: tragico incidente nella notte a Milano, un pirata della strada ha travolto due sorelle anziane di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. La più grande è morta sul colpo, mentre la settantenne si trova in gravi condizioni in ospedale. L'investitore, un uomo di 39 anni, è fuggito senza prestare soccorso, ma si è costituito poco dopo alla polizia locale. I test hanno rivelato che guidava con un tasso alcolico 4 volte oltre il limite consentito. La pagina economica: SpaceX si prepara allo sbarco record a Wall Street il prossimo 12 giugno in vista dell'IPO sul Nasdaq, che si preannuncia come la più grande di sempre. L'azienda aerospaziale ha dichiarato un organico di oltre 22.000 indipendenti, specificando che nessuno di loro è sindacalizzato. Il prospetto finanziario mostra ricavi nel primo trimestre per oltre 4 miliardi e mezzo di dollari, ma con un rosso che sfiora 4 miliardi e 300 milioni. Numeri che confermano il trend del 2025, chiuso in perdita nonostante l'aumento del fatturato. Blindato il controllo della società, Elon Musk mantiene l'85% dei diritti di voto. In chiusura lo sport, con la grande notte del calcio europeo a Istanbul, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League travolgendo in finale il Friburgo per 3-0. Per il club di Birmingham si tratta del terzo trofeo continentale della sua storia, mentre il tecnico Unai Emery si conferma il re assoluto della competizione, conquistando la sua quinta Europa League personale. A festeggiare la vittoria delle Villans in tribuna in Turchia c'era anche un tifoso d'eccezione, il principe di Galles William, erede al trono britannico. È tutto per questa edizione, l'informazione torna più tardi. Buon proseguimento di ascolto e a voi ancora l'augurio di una meravigliosa giornata.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo quindi sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori il traffico è rallentato tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni, rottamazione anche per le multe, più tempo per il concordato, il decreto fisco è legge. Meloni, rapporto Italia-India elevato a partenariato strategico speciale. Milano, tirata della strada investe 2 sorelle sulle strisce, una muore. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il decreto fiscale diventa legge. Nel passaggio parlamentare conclusosi con il via libera dell'Aula della Camera, si è allargato lo spettro di azione alla rottamazione quinques estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche, ma anche per i lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli, cui saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Ci spostiamo agli esteri e eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine che mai. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi. La cronaca: un pirata della strada ha investito 2 anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendo la maggiore. La 70enne è ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, un 39enne che era ubriaco, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito, è risultato anche positivo al narcotest ed è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Economia: il gruppo Generali ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 1.169 milioni di euro, in flessione del 2,2% sullo stesso periodo del 2025, con un utile normalizzato salito del 5,2% a 1.266 milioni di euro, in entrambi i casi al di sopra delle attese del

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Ben ritrovati, queste le principali notizie. Agli Schlein penso che il governo non arriverà a scadenza naturale, pronti con un'alleanza progressista. Ebola paura su un volo Air France, aereo diretto a Detroit, dirottato a Montreal per un passeggero a rischio. Papa Leone, nessuno Stato è umano se misura il successo sul potere. Questo e altre notizie ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ospite è sempre carta bianca. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato il momento di forte tensione che attraversa l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La leader Dem non ha usato giri di parole e ha messo in dubbio la tenuta della maggioranza. Il governo penso che non arriverà alla scadenza naturale della legislatura. È già troppo diviso adesso, ha detto.

0: coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri e i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Economia: il lancio del satellite scientifico Smile con Vega C segna un passaggio industriale e tecnologico rilevante per Avio e per l'intera filiera spaziale italiana. Per la prima volta, infatti, il lanciatore Vega C è stato operato da Avio anche come Launch Service Operator, non solo come Prime Contractor e Design Authority, completando un percorso iniziato nel 2012. La missione Smile, realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Accademia Cinese delle Scienze, studierà il vento solare e l'interazione tra le particelle provenienti dal Sole e la magnetosfera terrestre, una frontiera sempre più strategica per comprendere lo space weather e proteggere infrastrutture, comunicazioni e sistemi satellitari. A raccontare alla DN Kronos il valore tecnico e industriale di questo passaggio è Irene Cruciani, Head of Flight Mechanics, nonché una delle due voci che hanno accompagnato il lancio nella diretta streaming. E chiudiamo con lo sport. Il Borgo Umbro di Solomeo nel cuore dell'Italia è stato palcoscenico della prima tappa del lungo viaggio che porterà alle elezioni dello European Golden Boy 2026, premio istituito da Tutto Sport nel 2003 e giunta alla sua 24esima edizione, assegnato al miglior giocatore under 21 che milita in un club europeo. Sul palco, allestito nel quartier generale di Brunello Cucinelli, è stata svelata la European Golden Boy Top 100, elaborata dal main partner Transfermarkt, che grazie a un continuo aggiornamento permetterà di monitorare costantemente la situazione, garantendo una fotografia autentica del panorama continentale. In testa c'è ancora Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona e vincitore dell'edizione 2024, che come previsto dal regolamento non potrà essere rieletto avendo già vinto il trofeo almeno una volta. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Confermata in appello la condanna del Mastro per il caso Cospito. Frontiglia, Carotenuto e Mantovani sono tornati in Italia. Pellegrino, 83enne, derubato sulla via Francigena, ma c'è un lieto fine. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Condanna a 8 mesi, confermata anche in appello per Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Lo hanno deciso i giudici della terza corte d'appello di Roma, che non hanno recepito la richiesta della procura generale, che per l'esponente di Fratelli d'Italia aveva sollecitato, così come avvenuto nel primo grado, la soluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato. Per gli esteri, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea proveniente da Atene e sono stati accolti, tra gli altri, dai deputati Arturo Scotto del PD, Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle. Presenti anche Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. Anche la mamma di Mantovani era all'aeroporto, Maria Gabriella, e la vice direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, nonché l'attivista Toni La Piccirella. Nel frattempo, l'Organizzazione per i diritti umani e team legale Adalla ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano e dalle autorità statali in merito al rilascio di tutti gli attivisti. I volontari si trovano attualmente in viaggio verso i punti d'imbarco per l'espulsione dal paese. La cronaca a Cerignola, provincia di Foggia. Adriano, un pellegrino di 83 anni, partito dal Trentino per percorrere la via Francigena a piedi, è stato derubato di una catenina d'oro, alla quale erano agganciate una medaglietta con il nome della sua defunta moglie Elena e la fede nuziale di quest'ultima. A raccontare il fatto è stata la Proloco Cerignola PS sulla propria pagina Facebook, la stessa che ha poi aggiornato gli utenti con una buona notizia. La polizia di Cerignola ha ritrovato la collanina e la medaglia. La fede non è stata ancora recuperata, ma ci sarebbero buone speranze che venga ritrovata a breve. L'economia, giugno e il rebus pensioni. Per questo mese si annunciano infatti come le più complicate dell'anno da decifrare. Non si tratta soltanto del consueto accredito mensile, perché nei cedolini compariranno ricalcoli, recuperi fiscali, arretrati e trattenute straordinarie che modificheranno anche di molto gli importi percepiti da molti, pensionati. Il pagamento scatterà lunedì 1 giugno, ma già nei giorni precedenti

giugno, al termine di una partita maratona terminata al quinto set. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che oggi è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigono verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo fino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare i soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni Italia-India da Dolce Vita, Bollywood, Meloni, Cementalasso e Commodi, più vicini che mai. Iran riceve osservazioni USA, le stiamo valutando, il capo del Pentagono assicura, pronti all'azione. Messina Denaro perquisizione a casa nello studio della sua ex avvocata. Questo e altro ancora dopo la pubblicità, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, un po' dolce vita, un po' grande bellezza, con una spruzzata di Bollywood e il tormentone social melody a fare da sfondo. Parish Ram Safalta Kikuni Hai, cioè il duro lavoro è la chiave del successo. Giorgia Meloni affida un proverbio indiano il senso politico del vertice con Narendra Modi, andato in scena ieri nella cornice di Villa Pamphili. Difficile immaginare scenario migliore per celebrare l'upgrade dei rapporti tra Roma e Nuova Delhi, a partenariato strategico speciale. Il livello più alto mai raggiunto dalle relazioni bilaterali tra i due paesi, come rivendica la Premier. Possiamo dire, senza timore di smentita, che ora Italia e India sono più vicine che mai. Per gli esteri, diplomazia ancora al lavoro per una risoluzione della guerra tra Iran e USA. Teheran rende noto di aver ricevuto le osservazioni degli Stati Uniti e di essere ora in fase di valutazione. Le stiamo valutando, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghai, confermando l'esistenza di un canale di comunicazione indiretto tra le parti. Il Pakistan intanto continua a operare come mediatore e ci sono stati fra i due paesi diversi scambi di messaggi via Islamabad, a partire dal piano in 14 punti proposto da Teheran per la fine del conflitto. La cronaca su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, i carabinieri e la polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un avvocato di Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito alla presenza del PM Gianluca De Leo lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato. A quanto riferiscono i media locali, carabinieri e polizia, pare a volto coperto e in tenuta da maxi operazione, hanno effettuato una serie di perquisizioni anche nelle abitazioni della legale scomparsa nei mesi scorsi. Economia, giugno e il rebus pensioni. Per questo mese si annunciano infatti come le più complicate dell'anno da decifrare. Non si tratta soltanto del consueto accredito mensile, perché nei cedolini compariranno ricalcoli, recuperi fiscali, arretrati e trattenute straordinarie che modificheranno anche di molto gli importi percepiti da molti pensionati. Il pagamento scatterà lunedì 1 giugno, ma già nei giorni precedenti l'INPS renderà disponibili online i cedolini aggiornati. Alcuni assegni saliranno in modo inatteso e altri subiranno riduzioni anche consistenti. Chiudiamo con lo sport. Massimiliano Allegri davanti a un bivio che non sarà sciolto prima di qualche giorno. Prima bisogna capire se il Milan andrà in Champions League e quale progetto gli prospetterà Gerry Cardinale, ma servirà pure dare uno sguardo a Napoli, che cerca un sostituto di Antonio Conte, con Aurelio De Laurentiis che non ha ancora dimenticato l'abboccamento di un anno fa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: E passiamo alle informazioni locali della giornata. Tasse e multe, un torinese su tre non le paga e lo russo condona l'evasione grazie alla legge del governo Meloni. 20 di lotte, il tema che racchiude un duplice messaggio: le lotte per la difesa e il riconoscimento di diritti e dignità di tutte le identità LGBTQIA+, ma anche i primi 20 anni dell'evento a Torino. Una grande marcia che si preannuncia essere più che partecipata, quella da segnare in agenda sabato 6 giugno. Un assaggio del più grande evento che verrà celebrato a livello internazionale il prossimo anno, quando a Torino sfilerà l'Euro Pride. Nell'attesa gli occhi rimangono puntati sulla data del prossimo giugno, quando in città come ospite d'onore del Pride arriverà Ambra Angiolini, affiancata dalla figlia Yolanda Renga, che non farà mancare ai torinesi il ballo sulle note di T'appartengo e per la prima volta cambia il percorso. Rimane sempre di attualità la questione delle strade di Torino. L'asfalto bucato, crepato, sollevato continua a dar noia all'amministrazione comunale del sindaco Stefano Lorusso, non solamente per la necessità e l'urgenza di rattoppare, ma anche per il risarcimento ai cittadini da liquidare. Praticamente oltre 3.000 richieste di risarcimento al comune. Sabato 23 e domenica 24 maggio torna in tutta Italia l'appuntamento con Monumenti Aperti, la manifestazione nazionale che permette di scoprire gratuitamente piccoli e grandi tesori nascosti della penisola, giunta alla sua 30ª edizione. L'iniziativa vedrà quest'anno il Piemonte tra i protagonisti grazie alle aperture straordinarie previste a Pinerolo in provincia di Torino. Nel fine settimana residenti e turisti avranno la possibilità di accedere a percorsi di visita guidati all'interno di strutture storiche solitamente non accessibili o poco note, raccontate al pubblico attraverso l'impegno di guide d'eccezione e volontari del territorio. Per esempio, si potrà visitare la cavallerizza Caprilli. Il fulcro di queste giornate pinerolesi sarà proprio cavallerizza Caprilli, situata in Viale della Rimembranza, a breve distanza dal centro storico e dalla stazione ferroviaria cittadina. Un edificio del 1909 rappresenta uno straordinario esempio di architettura Art Nouveau ed è storicamente dedicato al capitano Federico Caprilli. La struttura, che si impone come il più grande maneggio coperto d'Europa, costituisce uno dei simboli principali della tradizione equestre italiana. Durante il fine settimana del 23-24 maggio la cavallerizza aprirà le proprie porte al pubblico con visite guidate completamente gratuite, attive nella fascia mattutina dalle 10 alle 12 e in quella pomeridiana dalle 14 alle 18. Siamo giusto la finale la acestei ediții, dar înainte de a vă saluta, vă spun că mâine va fi în direct alături de noi aici pe 90.0 FM câștigătoarea premiului din această ediție Lingua Madre din acest an. Este vorba despre Andreea Paula Danilescu. A câștigat cu lucrarea Le ferite delle madri, le cicatrici dei figli. Premiul a fost acordat în cadrul Salonului Internațional de Carte de la Torino, eveniment la care a participat și Consulul General al României de la Torino, domnul Cosmin Dumitrescu. Acest volum, Le ferite delle madri, le cicatrici dei figli, este o lucrare de cercetare privind emigrația românească și a fost publicat anul trecut la editura Rediviva. Deci mâine va fi în direct alături de noi Andreea Paula Danilescu, autoarea cărții, și vom vedea despre ce este vorba în acest volum, cum puteți intra în posesia cărții și mai multe detalii despre scriitoare. Pe mâine!
1: ...dell'opportunità e dell'ospitalità.
2: Grazie a te. Allora, Andrea Cioffi, cantautore che ha già fatto un bel po' di cose, poi dopo andiamo un po' a nominare che cosa hai fatto, ma oggi si parla del nuovo singolo che è stato fatto insieme a Noemi, quindi il titolo Farfalle, tra parentesi, nello stomaco.
1: Sì, sì, è un momento bellissimo della mia vita e della mia breve carriera. È stato come coronare un sogno, appunto, poter collaborare con Noemi, che ringrazio. È un brano che a me piace tanto e sono veramente contento che stia arrivando alle persone, che stia andando bene.
2: Allora, raccontami un pochino di cosa parla questa canzone. Cioè, già dal titolo, a Farfalle allo stomaco, parla di qualche emozione, no? Quindi sicuramente amorosa.
1: Sì, sì, racconta un po' quelle sensazioni che provi, le farfalle allo stomaco che hai appunto, che provi nel momento in cui conosci o perdi una persona. Per quanto riguarda il brano in particolare, io sono stato uno spettatore di due persone che si sono amate, che si lasciano e che continuano a beccarsi, a mandarsi okay. le frecciatine bonariamente, perché comunque tutto quello che hanno passato ti porta a provare questa nostalgia, questa insicurezza, questa non sicurezza di aver terminato la relazione e questa sana nostalgia appunto che si prova.
2: Com'è stato l'incontro musicale appunto di lavoro con Noemi?
1: È stato, lei ha detto che trovarsi con me è stato stimolante, per me è un grande onore ed è un motivo di grande gratitudine.
2: Immagino.
1: Per quanto mi riguarda invece è stato un po' come realizzare un sogno, ero molto emozionato e anche teso in maniera sana, quando era, nel senso buono del termine, quando era in studio. Lei è stata super professionale, super gentile, è stata pure l'occasione in cui ci siamo conosciuti, è nata una bella amicizia e c'è tanta stima, ci siamo peribeccati poi spesso sia in occasioni promozionali che in situazioni conviviali e, ed è una persona bellissima, una grande artista e ha sempre la parola giusta per sia professionalmente che umanamente.
2: Sì, sì. Allora, tu prima hai detto la tua breve carriera, ma in realtà poi tanto breve non è, perché io ho visto parecchi singoli, un album, un EP, che poi dopo ne parleremo, dopo che ascolteremo appunto Farfalle nello stomaco, ma anche due altre collaborazioni, una canzone con Alfa e l'altra con Marlucas.
1: Sì, sì, sì,
2: che è quella che attualmente si sente tantissimo per radio, perché cioè, a parte vabbè, ha ripreso una parte della canzone Ti amo di Umberto Tozzi, però Sola ti amo è una canzone che è molto sentita in radio.
1: Sì, sì, sì, è andata veramente bene in radio, sta continuando ad andare super bene ed è, cioè, sono molto fiero di questo brano, perché abbiamo avuto l'opportunità di riscrivere Ti amo di Umberto Tozzi, che è una delle, delle canzoni italiane più famose in Italia e nel mondo. E avevamo anche un po' di paura, no? Quando l'abbiamo fatto, perché
2: Anche perché ritoccare questi brani non sa mai l'artista come reagisce, invece in questo caso penso che abbia reagito bene, perché il brano è veramente bello come l'avete fatto.
1: Sì, sì, sì, sì, ma poi ha dato lui l'autorizzazione per farlo uscire, sì, ovviamente, certo. Quindi sono contento che gli sia piaciuto, ho avuto anche modo di parlarci di persona a Pontremoli, sì, in occasione di una partita della Nazionale Cantanti. Sì. E le altre collaborazioni fanno parte della carriera, del percorso passato, fatte con amici come Alfa, Andrea, che è un caro amico. Sì. È vero, sono anni che mi impegno tanto e sono contento che finalmente le cose stiano andando per il verso giusto.
2: E si vede che te lo meriti. Allora, grazie. Io volevo, prima di far sentire la canzone, volevo nominare gli autori di questa canzone. Ce ne sono un po', te li ricordi tutti?
1: sì, sì, sì, me li ricordo, certo.
2: Penso proprio di sì, andiamo a nominarli.
1: Allora, la produzione è una coprode tra Wolves e i Room 9, quindi i Room 9 sono tre, Kende, quindi Gabriel, che è in arte Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e poi Wolves, che è Leo Grillotti, il suo vero nome, non mi sa il suo nome di
2: Leonardo partecipo. Grillotti.
1: Poi come autori c'è Cecilia Del Bono, Daniele Chiaroranza e Marco Rettani.
2: Ok, così li abbiamo nominati tutti, perché per me, io lo dico sempre, è giusto nominare le persone che lavorano dietro un progetto, perché se viene una collaborazione fatta bene è perché dietro c'è un bel gruppo, giusto?
1: Certo, certo, assolutamente.
2: Allora, che dici se andiamo a sentire Farfalle nello stomaco?
1: Super volentieri, grazie.
2: Buon ascolto, Cioffi insieme a Noemi.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Cioffi. Cioffi, la canzone io già da quando l'ho ascoltata, primo ascolto, mi è piaciuta subito, no? Quindi ha questo bellissimo sound, poi la tua voce insieme a quella di Noemi si amalgamano veramente bene. Volevo parlare un po' del tuo passato, no? Musicale, delle tue canzoni. Ci sono, abbiamo detto prima, un album, un EP e vari singoli. E volevo nominarne qualcuno. Prima abbiamo parlato di Sola Ti Amo, della canzone Cor Alfa, che sarebbe Giovani Testardi, ma ci sono anche Ragazzi Lì, La Mia Tribù, Ex Bogotà, Ma Che Bello, e ce ne sono altre. Quindi come è cambiato Cioffi dall'inizio, no? Da quando hai cominciato a scrivere la sua prima musica ad oggi?
2: Parlo meno di me stesso, c'è cioè un po' meno ego riferimento, che secondo me mi fa bene. Io quando scrivevo le prime canzoni parlavo sempre di un qualcosa che avevo vissuto anche per vivere una sensazione, un'emozione di rivalsa, riscatto, di dire al mondo che esisto. Adesso mi piace descrivere la vita, magari descrivere anche delle storie che non mi riguardano in prima persona. Mi metto sempre a nudo, ci mancherebbe, perché poi qualsiasi cosa la trasdi, comunque la vivi nella tua vita, ma sono più spettatore adesso di cose che mi accadono intorno nella vita piuttosto che di cose che vivo in prima persona. Ecco, questo forse è la vera differenza.
1: Ok, tu sei giovanissimo, di che anno sei?
2: Io sono 96.
1: Ok, essendo del 96, no? Tu in che età hai cominciato ad avvicinarti alla musica? Quindi hai cominciato a scriverla, ma più che altro anche quando hai cominciato a masticare musica?
2: Quando avevo a scrivere e a cantare, quando avevo 14 anni, ascolto musica però sin da quando sono bambino.
1: Mm-hmm. Quindi ha sempre fatto parte della tua vita?
2: Sì, assolutamente. Grazie ai miei genitori, grazie a mia sorella che mi ha regalato una chitarra, ecco, è sempre stato parte del mio viaggio.
1: Nella famiglia ci sono altri artisti o sei l'unico?
2: La mamma suonava il piano, papà e mia sorella assolutamente no.
1: Al di fuori.
2: E mia zia anche suonava il pianoforte, mia nonna suonava il pianoforte.
1: Ah, ok, quindi tre pianisti.
2: Sì.
1: E tu invece quali strumenti hai studiato?
2: Io pianoforte, chitarra e poi vabbè, canto.
1: Ok, lezioni di canto, di
2: sì,
1: veramente, per anche per migliorare sempre di più la tecnica vocale, no?
2: Certo, sì.
1: Allora, vogliamo lasciare i tuoi canali social per chi ancora non li conosce? Perché penso che ci siano pochi.
2: I miei canali social sono su Instagram, mi trovate come Cioffi della Gente, su YouTube come Cioffi, su Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, come Cioffi, uh-huh. E su Facebook come Cioffi.
1: Ok.
2: Su TikTok come Cioffi della Gente. Ecco, me l'ho dimenticato, TikTok.
1: Ok. Questo particolare Cioffi della Gente perché?
2: Nasce da una mia amica che diceva: dici sempre la gente nelle canzoni, che sono uno della gente, del popolo, perché non si chiami Cioffi della Gente? Scherzando. Cecilia, tra l'altro, cantarà, una creator famosa, beccata proprio con Noemi recentemente a Roma,
1: mm-hmm.
2: E ricordavamo questo fatto simpatico, che nasce da quello, dal fatto che mi piace raccontare appunto storie di vita quotidiana in cui le persone, mi auguro, possano rispecchiarsi o coglierne sfumature diverse.
1: Ok, a questo punto salutiamo Cecilia, perché approfittiamo.
2: Grande Cecilia, sì.
1: E poi non perché non salutare la grande Noemi.
2: Numero uno, Veronica, ciao, ti voglio bene, grazie ancora di questa opportunità, te ne sarò sempre grato.
1: Io ti ringrazio tanto. Ciao Cioffi, alla prossima occasione.
2: È stato un piacere, grazie mille a te. E grazie per la tua professionalità e il tempo che hai riservato a me per questo.
1: Tranquillo, stessa cosa anche per te. Ti ringrazio tanto, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Mi raccomando, seguite sempre i canali social per capire dalle locandine chi saranno i prossimi ospiti. Ciao Cioffi, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Starce. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: In Italia, caro tenuto Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Omaggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie, e questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia. Ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno state umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro: non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo?
3: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merrill Road.

Caramello ci ha accompagnato nell'estate del 2022, se non ricordo male, perché poi sto andando chiaramente a memoria. Invece siamo arrivati in questo giovedì 21 maggio, ben ritrovati nell'appuntamento di Maroon Road, oggi in versione assolutamente integrale, non come ieri, quindi 2 ore fino alle 17. Come sempre ben trovati da Maria Teresa Mirelli, in questa giornata tra l'altro mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. È una giornata che si tiene ogni 21 maggio e che celebra proprio la ricchezza delle culture del mondo e il ruolo del dialogo interculturale, che aggiungo io dovrebbe essere più presente, proprio per raggiungere la pace e lo sviluppo sostenibile. Cosa che purtroppo non sta avvenendo, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Intanto tra poco andremo a scoprire invece solo buone nuove, buone notizie, cose che diventa sempre più raro non appena insomma uno accende il radiogiornale o comunque il telegiornale, vede solo cose brutte. Invece noi dobbiamo cercare di cambiare anche la nostra mentalità per attrarre più positività, e se siamo positivi insomma vedremo le cose anche in maniera diversa. Intanto vi do il benvenuto in quella che è la prima ora e vi aspetto tra pochissimo per entrare come al solito nel vivo dell'appuntamento di Maroon Road.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito!

0: www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

scorso sabato Harry Styles ha dato il via ufficiale a quello che è il suo tour in programma ad Amsterdam, in quella che è la Johan Cruyff Arena, e del resto nei prossimi mesi Harry Styles porterà la sua musica in giro per il mondo, dove sono previsti altri concerti in città come Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. Nessuna data in Italia, però in occasione proprio del suo primo concerto c'è stata una sorpresa, perché oltre a presentare tutti i brani inediti contenuti in Kiss All The Time Disc Occasionally, che è il suo ultimo album che è uscito lo scorso marzo, ha presentato un brano che è un inedito, direi, intitolato all'Italia. Infatti si chiama Italian Girls e c'è anche un video inerente proprio a questo inedito. Harry Styles, che comunque al di là della sua musica e insomma della sua imprenditorialità nei vari progetti, adesso è sempre più sulla bocca di tutti da un punto di vista del gossip, perché secondo alcune fonti americane insieme a Zoe Kravitz starebbero per organizzare un matrimonio entro fine questo 2026. In realtà dovrebbe trattarsi di un piccolo matrimonio riservato soltanto alle famiglie e agli amici stretti, magari nel Regno Unito e nel periodo attorno a Natale. Certo, sarebbe tutto abbastanza inusuale, perché pensando che siano ricchi e famosi, si pensa già a un matrimonio di quelli incredibilmente grandi, con tanti personaggi e soprattutto con una cerimonia super lussuosa. Ma nonostante siano iconici, quindi dal punto di vista estetico e culturale, sono decisamente riservati. Infatti li avete visti poche volte insieme e anche poche volte sono state le comparse nei loro rispettivi campi. Diciamo che soprattutto Zoe adesso si è vista in occasione del concerto ad Amsterdam. Diciamo che forse è proprio questo equilibrio, no, tra quello che è il glamour e la discrezione a rendere così magnetica questa storia. C'è anche chi dice che potrebbe essere celebrata una doppia cerimonia, da una parte a Londra e dall'altra parte a New York, per star vicino al padre di Zoe Kravitz, cioè il mitico Lenny. Una cosa è certa: il mondo intero è già pronto, il mondo delle loro fan e dei loro fan è già pronto a seguire ogni minimo dettaglio di quello che potrebbe diventare uno dei matrimoni più chiacchierati degli ultimi anni, legato proprio a queste due celebrità.

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

proposito di matrimoni, visto che in questo 2026 ce ne saranno di importanti, soprattutto per quanto riguarda personaggi famosi, no? Che arrivano da ogni campo, beh, posso dire che c'è un paese dove più che matrimoni si celebrano divorzi, nonostante sia la patria della luna di miele. Sto parlando delle Maldive, sì, che da sempre vengono considerate il paradiso, no? Delle lune di miele, però sono il paese che più di tutti smentisce un po' l'idea del per sempre sì, visto che dietro le classiche immagini da cartolina e comunque le promesse romantiche, le statistiche raccontano un altro dato, cioè qui il tasso di divorzio è tra i più alti al mondo e c'è questa classifica che sorprende, soprattutto se confrontata con l'Italia, dove i matrimoni diminuiscono, però le separazioni, quelle legali, restano lontane dai record globali. E non è tutto. A proposito di classifiche, tra i paesi con i tassi più alti di divorzi compaiono il Kazakistan, la Russia, il Belgio, la Bielorussia e in alcune compilazioni inseriscono anche la Moldova, la Cina, Cuba, l'Ucraina e gli Stati Uniti, sempre tra i primi 10. Insomma, certo, la cautela è necessaria perché il numero dei divorzi dipende anche da quanto matrimoni vengono celebrati, dell'età media, della legislazione, della facilità di accesso alle procedure. Certo è che se dovessimo, insomma, raccontare questa classifica, possiamo dire che la medaglia d'oro, ma sicuramente non è un bel primato, spetta alle Maldive con il più alto numero di divorzi.

0: 2025 è stato per John Thiel qui con Echo sicuramente un anno di successo, anche perché ha partecipato a Sanremo, si è fatta conoscere al grande pubblico, ha pubblicato un album Juanita che insomma le ha permesso di incantare non solo coloro che la seguono da tempo ma anche una nuova fetta di pubblico. Ebbene, ritorna John Thiel dopo anche insomma la sua partecipazione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in quanto si è esibita all'Arena di Verona insieme a Roberto Bolle. Ecco, dicevo, ritorna in tour in questo 2026, sarà un'estate che si accenderà con tantissime date che la porteranno in diversi luoghi d'Italia. Già qualcosa è accaduto il 28 aprile con una data sold out a Mestre, e poi da fine giugno fino a fine agosto sarà in giro per l'Italia ad esibirsi in occasione dei vari festival locali o comunque nazionali. Visto che prima vi ho parlato di matrimoni e di divorzi, soprattutto citandovi che le Maldive è il paese al mondo con il più alto numero di divorzi, vi volevo anche raccontare che stanno prendendo sempre più piede anche in Italia, quindi non solo negli Stati Uniti dove sono state in qualche modo inventate, le feste di divorzio, il divorce party, che infatti si celebra per coloro che hanno deciso insomma di ritornare liberi da ogni tipo di legame. I costi però sono ancora proibitivi e quindi sono per poche persone che decidono di festeggiare questo divorzio, con una tendenza che sta iniziando insomma a svilupparsi un po' ovunque, soprattutto a Roma. Se prima magari festeggiare il divorzio significava accogliere soprattutto stranieri come americani, inglesi, russi e francesi, come vi dicevo, adesso le richieste sono anche italiane, per la serie tutti liberi di trasgredire e soprattutto di divertirsi non in quella che è la festa del matrimonio ma in quella che è la festa del divorzio, cioè il divorce party.
1: Vrei să strecape zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: 50 anni di carriera e non sentirli. You Two, Song of the Future, in questo pomeriggio su Torino International. You Two che effettivamente si sono formati nel 1976 e che festeggeranno in questo 2026 i 50 anni della formazione. Infatti si dice che dovrebbe essere pronto poi tra settembre e ottobre un nuovo album tutto di inediti e che probabilmente il tour arriverà nel 2027, ma chiaramente staremo a vedere che cosa ci riserveranno prossimamente Bono e gli altri componenti chiaramente degli U2. Beh, tra le professioni più strane che tante volte sentiamo, leggiamo o vediamo, ce n'è una nuova che sta facendo parlare di sé. Arriva il terapeuta della casa. Sì, perché quante volte ci affidiamo ad un arredatore per organizzare la propria casa, no? Però un arredatore normalmente guarda soprattutto al design, quindi non al benessere all'interno della casa. Ecco perché adesso arriva il terapeuta della casa, che trasforma la propria abitazione in un luogo in cui rilassarsi, in cui sentire il benessere. Quindi forse anche a causa della pandemia, no? La percezione abitativa è cambiata ed ecco dunque che sono in tanti, chi l'avrebbe mai detto, a richiedere il terapeuta della casa, che prima di scegliere mobile e carte da parati vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto che poi diventi il nostro paradiso, il nostro posto dove sentirci al sicuro. Quindi, se l'interior design si occupa della funzionalità e dell'estetica, il terapeuta della casa mixa la scienza, la psicologia, la spiritualità, anche il design per capire che cosa ci può far star bene e soprattutto che cosa vogliamo comunicare attraverso la nostra casa, anche perché gli oggetti che sono all'interno della nostra abitazione comunicano da sempre chi siamo. La domanda quindi da fare è se la nostra casa ci rispecchia ufficialmente. Insomma, questa comunque è una nuova professione che sta dando davvero grandi soddisfazioni e potrebbe essere insomma uno spunto per chi decide di intraprendere un percorso diverso, quindi il terapeuta della casa. Ma noi adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi il nostro appuntamento continua sempre qui su Torino International.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

ci sono Giulie e poi ci sono Olly e Angelina Mango, per due come noi. Angelina Mango ritorna in tour attraverso, insomma, Nina canta nei teatri d'estate, una tournée che la porterà presso i principali teatri italiani, o comunque direi luoghi all'aperto particolarmente suggestivi. Il tutto partirà dal 17 luglio fino al 5 agosto. Olly continua il suo tour dopo aver chiuso quella che la Leg Indoor a fine marzo, quindi con i suoi palazzetti. Il tour ritorna quest'estate con quello che viene definito il gran finale, a partire dal 21 giugno fino al 3 luglio. Mancano 5 minuti esatti al termine della nostra prima ora di Meron Road, ma c'è ancora tempo di raccontarvi che Dubai, vista la situazione che sta attraversando con il turismo che è decisamente diminuito e di conseguenza anche i prezzi sono scesi, ha deciso di creare qualche alternativa per attrarre ancora di più i turisti. In particolar modo c'è una spiaggia che è stata definita la spiaggia per sole donne, che offre ogni tipo di comodità, oltre ad avere campi da tennis e addirittura una possibilità di assistere allo skyline della città. I prezzi, come vi dicevo, sono decisamente più convenienti rispetto a qualche tempo fa. Una spiaggia accessibile sia alle turiste che alle residenti. Un rifugio, direi, sicuro da occhi indiscreti, che è stata voluta fortemente dallo sceicco e che si chiama Khor Al Mamzar. Speriamo di averla pronunciata in maniera corretta. Infatti la spiaggia è circondata da una recinzione. Anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Pensate che i bambini maschi possono accedere in questa spiaggia solo fino ai 6 anni, dopo assolutamente no. In ogni caso non si possono fare foto, proprio per garantire privacy e sicurezza di tutte. Poi ci sono le torrette di salvataggio, ci sono i posti di emergenza e una spiaggia aperta 24 ore su 24 che permette di andare a nuotare anche di notte. Non mancano poi ristoranti, caffè sulla spiaggia, le aree verdi. L'unica regola da rispettare, oltre a quella di essere chiara di sesso femminile e di evitare di portare, di indossare dei bikini troppo succinti. Naturalmente in questo caso sarà accettato di buon grado il burkini o comunque gli altri costumi. Insomma, questa è una novità per Dubai, una spiaggia legata solo ed esclusivamente alle donne.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: In Italia, caro tenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 21 maggio, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie, e questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano se misura il successo sul potere. Ucraina. In una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti. Revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro: non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura. A Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

sono Emma Ercomi, Vacci Piano nel pomeriggio di Torino International, entrambi presi con i tour perché ormai l'estate li porterà tutti in giro. Beh, Emma incomincerà con il suo live tour a partire dal 4 luglio con la prima data al Summer Music di Brescia, e anche Ercomi che insomma è riuscito a concludere un tour di successo nei teatri attraverso proprio Mirko nei teatri, ripartirà on the road per quella che è la stagione dei concerti all'aperto dal 30 maggio. Quindi quest'estate sarà anche lui in giro per le principali arene, i festival, le piazze con il tour Mirko in estate.

0: di Annalisa qui con Canzone Estiva è finito. Insomma, dopo essere stata in giro in lungo e in largo per l'Italia, si è concluso con una mega festa al Palazzo dello Sport di Roma. Ma andiamo a scoprire, prima del consueto appuntamento con l'infomobilità, una classifica particolare legata ai romanzi più belli, in particolar modo il romanzo più bello in assoluto. Ci aveva già in passato provato il New York Times o comunque una rivista cinematografica come quella Sight & Sound a crearla, ma questa volta è il Guardian che ha deciso di avventurarsi in questa impresa, decretando i 100 migliori romanzi di tutti i tempi. Per farlo ha chiesto la collaborazione di 172 esperti tra scrittori, critici, accademici, e diciamo che questa classifica di questo quotidiano britannico sta già facendo discutere, perché è stata appena pubblicata e non è proprio apprezzata dagli addetti ai lavori. Diciamo che ci sono tanti nomi di spicco di quella che è la letteratura mondiale, però secondo la classifica il miglior romanzo di tutti i tempi, quindi in prima posizione, è il Middlemarch di George Eliot, che uscì a puntate tra il 1871 e il 1872. Secondo posto per Amatissima di Toni Morrison, L'Ulisse di James Joyce in terza posizione, poi c'è Virginia Woolf con Gita Alfaro e in quarta, e in quinta invece Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che completa un po' questa cinquina. Però nella top 20 compaiono anche Anna Karenina, Guerra e Pace, Orgoglio e Pregiudizio, Cent'anni di solitudine. Ecco, per quanto riguarda gli autori italiani, da segnalare la presenza del Gatto Pardo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che si trova al 46esimo posto, mentre L'amica geniale di Elena Ferrante è posizionata al 51esimo posto. E infine Le città invisibili di Italo Calvino al 93esimo posto. Insomma, è bene ricordare che la classifica comprende soltanto i romanzi pubblicati in lingua inglese. Tra l'altro in Inghilterra la Bibbia resiste ancora come un best seller in termini di vendite. In ogni caso, rispetto alle classifiche di 20 anni fa, il cambiamento è decisamente interessante e evidente. E quindi, insomma, era importante raccontarlo anche nel nostro appuntamento di Meron Road, quando si interrompe per dare spazio alla redazione all'infomobilità e poi ritorniamo qua.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo che è chiusa la 21 Torino-Piacenza tra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza, e nello stesso tratto si viaggia in colonnati sempre in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

siamo sempre su Torino International, questi è Francis on My Mind, Cloud Bears. Ora, avete notato come scrivete i vostri messaggi anche su WhatsApp? Perché sappiate che potrebbe rivelare la vostra età. E quindi, a seconda dello stile di messaggio che arriva dal mittente, si può capire se si tratta di un boomer, di un millennial o della generazione Z. E questo ce lo fa capire Tyler Morgan, un influencer che su TikTok è riuscito ad ottenere quasi 3 milioni di visualizzazioni, ha scatenato anche molta ironia da parte del pubblico, perché secondo lui chi è in grado di digitare ad esempio un testo velocemente e usando una mano appartiene alla generazione Z, cioè ovvero i nati tra il 1997 e il 2012, mentre i millennial, che sono coloro nati tra il 1981 e il 1996, usano entrambi i pollici. Chi invece preferisce usare l'indice di una sola mano sono i famosi boomer, quelli più anziani, cioè coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964. Diciamo che questo divario non è casuale, ma arriva anche dalla evoluzione della tecnologia, anche perché nel 97, vi ricordate, c'era il Nokia che sdoganò gli SMS, ma le tastiere dell'epoca richiedevano di premere lo stesso tasto più volte per una singola lettera, quindi diventava un po' tutto macchinoso. Poi il debutto dei telefoni con la tastiera fisica ha rivoluzionato il mercato nei primi anni 2000, quindi i millennial sono cresciuti in quell'era e hanno imparato ad usare i due pollici. La generazione Z invece è nata direttamente con i display touch e quindi questo consente di usare una sola mano. La prossima volta dunque che scrivete un messaggio, fate attenzione alle vostre dita, perché potrebbero tradire i vostri anni prima delle vostre rughe.

0: Defender Tyrants nel pomeriggio di Torino International. Domani, 22 maggio, ritorna la giornata mondiale della biodiversità e per l'occasione il FAI, quindi il Fondo per l'Ambiente Italiano, ha organizzato quelle che sono un po' le sue tradizionali camminate per la biodiversità, che saranno celebrate il 23 e il 24 maggio. Sono 25 iniziative tra passeggiate, laboratori, attività nella natura che vengono organizzate da esperti, dalle guide ed eccezioni, proprio per valorizzare il grande patrimonio di biodiversità. E allora è inserito anche nella campagna di sensibilizzazione Fai Biodiversità, che permetterà insomma di scoprire qualcosa di più per quanto riguarda parchi, boschi, saline e varie zone che diventano la varietà di habitat e specie animali e vegetali che rendono in questo modo unica l'Italia. Andando sul sito ufficiale del Fai scoprirete tutte le camminate da non perdere in occasione di questa manifestazione.
1: Prese strecape zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena cu intervenție țintită poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

buono o cattivo, angelo o demone, Michael Jackson? Una domanda che molti si sono posti. Intanto con questo film, Michael, possiamo dire questo biopic numero uno, i risultati ai botteghini sicuramente sono stati molto alti, no? Anche se da una parte il film è stato criticato per aver scelto questa narrazione che è stata considerata da alcuni troppo leggera e troppo edulcorata rispetto alla vita di Michael Jackson. Si è pensato di fare un Michael 2, del resto chi ha visto il film ha anche letto una frase che non lascia spazio ai dubbi, cioè che la sua storia continua, e probabilmente, a differenza del primo, il secondo non partirà più da zero, ma parlerà di una seconda parte della sua vita, quindi non quella degli anni 80, quindi quando era all'apice del suo successo, ma quella dagli anni 90 fino chiaramente alla sua morte all'età di 50 anni. A proposito di uscita, si parla addirittura di un 2029 o un 2030. Bisognerà comunque attendere il via libera definitivo, che dovrebbe giungere da Lionsgate o comunque dal regista, e che arriverà sulla base di alcuni elementi come gli incassi della prima pellicola e poi la gestione e la risoluzione delle varie controversie legali che hanno reso un po' anche la produzione del film. Nel frattempo, cosa fa Netflix? Annuncia, proprio sulla scia di Michael, una nuova docuserie di 3 episodi che riporterà l'attenzione sul famoso processo del 2005 che aveva coinvolto Michael Jackson, e quindi questi 3 episodi promettono di affrontare uno dei capitoli più discussi, no, della sua vita, attraverso delle testimonianze dirette ma anche attraverso delle ricostruzioni del caso, cercando di mostrare gli aspetti rimasti un pochino in sospeso o comunque ai margini di quella che è stata la narrazione pubblica. Per chi non lo sapesse, nel 2005 Michael Jackson fu al centro di uno dei processi mediatici più seguiti della storia contemporanea, visto che era stato accusato di molestie su minori, e il caso monopolizzò televisioni, giornali, opinioni pubblica per mesi. Al termine poi Michael Jackson venne assolto da tutte le accuse, ma l'impatto mediatico continuò chiaramente ad influenzare la sua immagine pubblica negli anni successivi e anche la sua vita, quindi lo spettatore ritornerà proprio in quegli anni. Per quanto riguarda l'uscita, dovremo attendere giugno per scoprire insomma questi 3 episodi, che secondo me avranno un incredibile successo. Quindi 3 giugno l'uscita di un nuovo Michael Jackson, detto anche Il Verdetto.

Africa Bambaataa, che poi lui si chiamava Lance Taylor, che è mancato proprio un mese fa, è stato un rapper, un disc jockey, un produttore discografico statunitense, ma soprattutto è riuscito a trasformare le gang del Bronx, quelle di New York, in un movimento di pace e creatività. Con Reckless chiudiamo l'appuntamento di Mary on the Road, che tornerà domani, come sempre a partire dalle 15. Tra l'altro, essendo di venerdì, andremo a scoprire le novità discografiche e gli appuntamenti legati al fine settimana. A voi tutti una buona serata e una buona continuazione in compagnia di Nick. Ciao da Maria Teresa.

0: Okay, okay.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: In Italia, caro tenuto Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie, e questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta, ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice, nessuno state umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato. Lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato, le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura. A Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Una donna è stata sbalzata a oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct.
11: Torino International.
10: DJ Nick gives you the best

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima?

0: tuoi denti fissi subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: In Italia, Caratenuto e Mantovani siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura. A Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Una donna è stata sbalzata a oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: In Italia, caro tenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel. Ha detto caro tenuto che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano si misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro: non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolta chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
10: Torino International.
9: DJ Nick gives you the best music.

și peste oameni printre care nu mai pot.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora soleggiati su tutti i settori, in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane, su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud e sulle isole. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulle regioni ioniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali acquazzoni associati, specie sui rilievi della Calabria, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: In Italia, caro tenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, caro tenuto, del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel. Ha detto caro tenuto che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite, gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse, verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: www.torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi abbiamo ospite il cantautore Cioffi, ciao!
9: Ciao a tutti e grazie mille dell'opportunità e dell'ospitalità.
8: Grazie a te. Allora, Andrea Cioffi, cantautore che ha già fatto un bel po' di cose, poi dopo andiamo un po' a nominare che cosa hai fatto, ma oggi si parla del nuovo singolo che è stato fatto insieme a Noemi, quindi il titolo Farfalle, tra parentesi, nello stomaco.
9: Sì, sì, è un momento bellissimo della mia vita e della mia breve carriera. È stato come coronare un sogno, appunto, poter collaborare con Noemi, che ringrazio. È un brano che a me piace tanto e sono veramente contento che stia arrivando alle persone, che stia andando bene.
8: Allora, raccontami un pochino di cosa parla questa canzone. Cioè, già dal titolo Farfalle nello stomaco parla di qualche emozione, no? Quindi sicuramente amorosa.
9: Sì, sì, racconto un po' quelle sensazioni che provi, le farfalle nello stomaco che hai, appunto, che provi nel momento in cui conosci o perdi una persona. Per quanto riguarda il brano in particolare, io sono stato uno spettatore di due persone che si sono amate, che si lasciano e che continuano a beccarsi, a mandarsi le frecciatine bonariamente, perché comunque tutto quello che hanno passato ti porta a provare questa nostalgia, questa insicurezza, questa non sicurezza di aver terminato la relazione, e questa sana nostalgia, appunto, che si prova.
8: Com'è stato l'incontro musicale, appunto, di lavoro con Noemi?
9: È stato... lei ha detto che trovarsi con me è stato stimolante, per me è un grande onore ed è un motivo di grande gratitudine.
8: Immagino.
9: Per quanto mi riguarda invece è stato un po' come realizzare un sogno, ero molto emozionato e anche teso in maniera sana, quando era, nel senso buono del termine, quando era in studio. Lei è stata super professionale, super gentile, è stata quella l'occasione in cui ci siamo conosciuti, è nata una bella amicizia e c'è tanta stima. Ci siamo ribeccati poi spesso sia in occasioni promozionali che in situazioni conviviali, e, ed è una persona bellissima, una grande artista, e ha sempre la parola giusta per sia professionalmente che umanamente.
8: Sì, sì. Allora, tu prima hai detto la tua breve carriera, ma in realtà poi tanto breve non è, perché io ho visto parecchi singoli, un album, un EP, che poi dopo ne parleremo, dopo che ascolteremo appunto Farfalle nello stomaco, ma anche due altre collaborazioni, una canzone con Alfa e l'altra con Mar Lucas.
9: Sì, sì,
8: che
9: sì,
8: è quella che attualmente si sente tantissimo per radio, perché, cioè, a parte, vabbè, ha ripreso una parte della canzone Ti amo di Umberto Tozzi, però Sola ti amo è una canzone che è molto sentita in radio.
9: Sì, sì, sì, è andata veramente bene in radio, sta continuando ad andare super bene ed è, cioè, sono molto fiero di questo brano, perché abbiamo avuto l'opportunità di riscrivere Ti amo di Umberto Tozzi, che è una delle, delle canzoni italiane più famose in Italia e nel mondo. E avevamo anche un po' di paura, no? Quando l'abbiamo fatto, perché
8: anche per ritoccare questi brani non sa mai l'artista come reagisce. Invece in questo caso penso che abbia reagito bene, perché il brano è veramente bello come l'avete fatto.
9: Sì, sì, sì, sì, ma poi ha dato lui l'autorizzazione per farlo uscire, ovviamente, quindi sono contento che gli sia piaciuto. Ho avuto anche modo di parlarci di persona a Pontremoli, sì, in occasione di una partita della Nazionale Cantanti. E le altre collaborazioni fanno parte della carriera, del percorso passato, fatte con amici come Alfa, Andrea, che è un caro amico. È vero, sono anni che mi impegno tanto e sono contento che finalmente le cose stiano andando per il verso giusto.
8: E si vede che te lo meriti.
9: Allora,
8: io volevo, prima di far sentire la canzone, volevo nominare gli autori di questa canzone. Ce ne sono un po', te li ricordi tutti?
9: Sì, me li ricordo, certo.
8: Penso proprio di sì, andiamo a nominarli.
9: Allora, la produzione è una coprode tra Warps e i Room 9, quindi i Room 9 sono tre, Kende, quindi Gabriel, che è in arte Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e poi Wolves, che è Leo Grillotti, il suo vero nome, non mi sa rendere il suo nome di
8: Leonardo Battesi. Grillotti.
9: Poi come autori c'è Cecilia Del Bono, Daniele Chiaroranza e Marco Rettani.
8: Ok, così li abbiamo nominati tutti, perché per me, io lo dico sempre, è giusto nominare le persone che lavorano dietro un progetto, perché se viene una collaborazione fatta bene è perché dietro c'è un bel gruppo, giusto?
9: Certo, certo, assolutamente.
8: Allora, che dici se andiamo a sentire Farfalle nello stomaco?
9: Super volentieri, grazie.
8: Buon ascolto, Cioffi insieme a Noemi.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Cioffi. Cioffi, la canzone io già da quando l'ho ascoltata, primo ascolto, mi è piaciuta subito, quindi ha questo bellissimo sound, poi la tua voce insieme a quella di Noemi si amalgamano veramente bene. Volevo parlare un po' del tuo passato, no, musicale, delle tue canzoni. Ci sono, abbiamo detto prima, un album, un EP e vari singoli, e volevo nominarne qualcuno. Prima abbiamo parlato di Sola Ti Amo, della canzone Cor Alfa, che sarebbe Giovani Testardi, ma ci sono anche Ragazzi Lì, La Mia Tribù, Ex Bogotà, Ma Che Bello, e ce ne sono altre. Quindi come è cambiato Cioffi dall'inizio, no? Da quando hai cominciato a scrivere la sua prima musica ad oggi?
2: Parlo meno di me stesso, cioè un po' meno ego riferimento, che secondo me mi fa bene. Io quando scrivevo le prime canzoni parlavo sempre di un qualcosa che avevo vissuto anche per vivere una sensazione, un'emozione di rivalsa, riscatto, di dire al mondo che esisto. Adesso mi piace descrivere la vita, magari descrivere anche delle storie che non mi riguardano in prima persona. Mi metto sempre a nudo, ci mancherebbe, perché poi qualsiasi cosa la trasdi, comunque la vivi nella tua vita, ma sono più spettatore adesso di cose che mi accadono intorno nella vita piuttosto che di cose che vivo in prima persona. Ecco, questo forse è la vera differenza.
1: Ok, tu sei giovanissimo, di che anno sei?
2: Io sono 96.
1: Ok, essendo del 96, no? Tu in che età hai cominciato ad avvicinarti alla musica? Quindi hai cominciato a scriverla, ma più che altro anche quando hai cominciato a masticare musica?
2: Quando avevo a scrivere e a cantare, quando avevo 14 anni, ascolto musica però sin da quando sono bambino.
1: Quindi ha sempre fatto parte della tua vita.
2: Sì, assolutamente. Grazie ai miei genitori, grazie a mia sorella che mi ha regalato una chitarra, ecco, è sempre stato parte del mio viaggio.
1: Nella famiglia ci sono altri artisti o sei l'unico?
2: La mamma suonava il piano, papà e mia sorella assolutamente no.
1: Al di fuori.
2: Mia zia anche suonava il pianoforte, mia nonna suonava il pianoforte.
1: Ah, ok, quindi tre pianisti.
2: Sì.
1: E tu invece quali strumenti hai studiato?
2: Io pianoforte, chitarra e poi vabbè, canto.
1: Ok, lezioni di canto di
2: sì,
1: veramente, per anche per migliorare sempre di più la tecnica vocale, no?
2: Certo, sì.
1: Allora, vogliamo lasciare i tuoi canali social per chi ancora non li conosce, perché penso che ci siano pochi.
2: I miei canali social sono su Instagram, mi trovate come Cioffi della Gente, su YouTube come Cioffi, su Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, come Cioffi, e su Facebook come Cioffi.
1: Ok.
2: Su TikTok come Cioffi della Gente, ecco, me l'ho dimenticato, TikTok.
1: Ok, questo particolare Cioffi della Gente perché?
2: Nasce da una mia amica che diceva: dici sempre la gente nelle canzoni, che sono della gente, del popolo, perché non si chiami Cioffi della Gente? Scherzando, Cecilia, tra l'altro, cantarà, una creator famosa, beccata proprio con Noemi recentemente a Roma, e ricordavamo questo fatto simpatico, che nasce da quello, dal fatto che mi piace raccontare appunto storie di vita quotidiana in cui le persone mi auguro possano rispecchiarsi o coglierne sfumature diverse.
1: Ok, allora a questo punto salutiamo Cecilia, perché approfittiamo.
2: Grande Cecilia, sì.
1: E poi non perché non salutare la grande Noemi.
2: Numero uno, Veronica, ciao, ti voglio bene, grazie ancora di questa opportunità, te ne sarò sempre grato.
1: Io ti ringrazio tanto. Ciao Cioffi, alla prossima occasione.
2: È stato un piacere, grazie mille a te. E grazie per la tua professionalità e il tempo che hai riservato a me per questo.
1: Tranquillo, stessa cosa anche per te. Ti ringrazio tanto, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Mi raccomando, seguite sempre i canali social per capire dalle locandine chi saranno i prossimi ospiti. Ciao Cioffi, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Is there?

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono una strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare?
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
4: Pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.